0: Sei morto? Venti sta! Paga ora il fio della tua arroganza!
1: Indietro! Oppure ti uccido!
0: Prendi dunque!
1: Sola ich gebe nelle Felista!
0: Sono Giovanni!
1: Don Giovanni! Ed io son ficcanaso!
0: Sei pur la gran bestia!
1: Grazie! Ma insomma, chi è morto?
0: Il vecchio!
1: Bravo! Amate la figlia e vi divertite ad ammazzare il padre!
0: Suo danno! L'ha voluto!
1: E... Donna Anna!
0: Non mi seccare, se non vuoi qualche cosa anche tu!
1: Non vi incomodate! Andiamo pure! Vi seguo!
2: Oddio!
3: Che avvenne?
2: Oh! Dopo il taglio! Raggiungete quel perfido che uccise l'infelice mio padre!
4: Come?
2: Io me ne stava nel mio appartamento, allorché vedo entrare un uomo. Al primo tratto lo credo voi stesso.
4: Seguite.
2: Mi stringi fra le sue braccia, mi turbo, mi scuoto, mi ritiro. E dunque, Ottavio, cosa ti vuoi, gli dico? Egli allora vuol fuggire. Chiamo in soccorso il padre e...
5: Il traditore non resterà ignoto per lungo tempo.
2: Finché non sia vendicato il mio genitore, io voglio passare i miei giorni in ritiro. Ottavio, addio!

0: un affare importante.
1: Lo credo.
0: È importantissimo.
1: Meglio, finiscila, purché tu non mi parli di donna Anna.
0: Siamo soli.
1: Lo vedo.
0: Ti posso dire liberamente il tutto?
1: Sì.
0: Io sono scandalizzato dalla vita che tu fai.
1: Come? Che vita faccio?
0: Buono. Che vita. Sedur quante ragazze vuoi e poi urlarti di tutte.
1: Ma sai tu perché io sono qua venuto in campagna?
0: Per non andare a letto e per farmi crepare di fame.
1: Perché una bella ragazza sta per maritarsi.
0: Ah, taci, mi sembra...
1: Oh, certo, questo è odore di femmina.
0: Cospetto, che odorato sopraffino.

0: ditemi, c'è qualche sposalizio?
1: Sì, signore. E la sposa sono io.
0: E lo sposo?
2: Io, per servirla.
0: Per servirmi? Parli da galantuomo.
2: Gli si vede in faccia che...
0: Voglio che siamo amici. Il vostro nome?
1: Zerlina. Ah!
0: Il tuo?
2: Masetto.
0: Oh. Ficcanaso.
2: Signor.
0: Presto, va con questi miei amici, ordina che abbiano cioccolata, vino, caffè, prosciutti. Cerca di divertirli e soprattutto che ne resti contento il mio masetto.
2: Ho capito. Andiamo? Ma è la zerlina.
0: La zerlina in mano d'un cavaliere.
2: E io cospetto.
0: Finalmente ci siamo liberati da quello shock.
1: Io gli diedi parola di sposarlo.
0: Chi? Colui? Ma ti pare che io possa soffrire che quel viso inzuccherato sia così strapazzato da quel bifolco?
1: Ma signore!
0: Ah, un villanaccio! Un'altra sorte vi procurano quegli occhi bricconcelli, quei bei labbretti, quella manina candida e odorosa.
1: Ah, oh, non vorrei!
0: Che cosa, mio tesoro?

0: si parli di vendetta. Oh, Don Giovanni.
1: Amico, vi ritroviamo in tempo. Avete cuore?
0: Abbiamo bisogno della vostra assistenza.
2: Comandate, ma perché bella donnanna così piangete? Chi fu il crudele che turbò la calma?
1: Oddio, son morta!
2: Presto, si corra, si corra lì!
0: Cara, che avvenne?
1: Oddio, quello è il carnefice del mio genitore.
0: Che dite?
1: Non vi è dubbio.
0: Oh cielo, possibile!
1: Andiamo, duca, tutto si tenti per una giusta vendetta.
3: Non mi seccare!
1: Oh no! Io non merito di essere così strapazzata!
3: Piangi, briccona! Abbandonarmi propriamente il giorno delle nostre nozze!
1: Io non ne ho colpa! Fu lui che...
3: Addio! Non ci vedremo più!
1: Senti! Lo sento!
3: No!
1: No! Rotta di collo! È proprio un vilanaccio!
4: Zerlinetta, presto, ascoltate ciò che ha da dirvi questo galantuomo.
3: Salvo il vero.
4: Via, dille.
5: Cosa devo dirle?
4: Sì, dille pur tutto.
3: Zerlina, veramente in questo mondo, con ciò sia cosa quando fosse che il quadro non è tondo.
1: Ma...
3: Lasciate che vada. Or siete dama, riflettete. Guardate, questa lista è tutta piena dei nomi di sue belle.

0: Masetto, il diavolo, traditrice.
1: Io? Che ti amo tanto.
0: Bell'amore, lasciarmi e per chi? Per uno che si burla di tutte le donne.
1: Ma io lo feci per scherzo.
0: Bello scherzo.
1: Amo te solo, tu sei l'anima mia.
2: Si è preparato il tutto per una gran festa.
1: Ah, Masetto, senti, verrà qua.
0: Lascia che venga.

0: fatto?
1: Oh, niente! Quasi ammazzarmi!
0: Fu per burlare!
2: Ed io non burlo!
0: Facciamo pace.
2: Oh, senti, per questa volta la cerimonia accetto, purché lascia le donne.
0: Lasciar le donne? Sai che le per me sono necessarie più del pane che mangio.
2: Orsù, cosa vorresti?
0: Ascolta, Zerlinetta...
2: Che non ti vuole più?
0: Si è rifugiata qui nella casa. Voglio burlarmi di lei. Presto, cambiamo mantello.
1: Perché?
0: Perché le presenteremo una serenata.
2: Ma io non so cantare.
0: Sciocco, canterò io.

0: Zerlina mia, chiedo perdono. Vedrai che sei ancora l'anima mia.
1: Non ti credo, barbaro!
0: Credimi, perdonami, o mi uccido qui, ai piedi tuoi.
2: Io crepo da ridere.
1: Dei, che cimento è mai questo? Oh!
0: Io trionfo, vittoria!
1: Dunque, l'amato Don Giovanni, al suo amore torna pentito.
0: Sì, carina.
1: Crudele, se sapeste quante lacrime voi mi costaste.
0: Oh, poverina. Ma vedi, un lume s'avvicina.
1: Ma che temi?
0: Nulla, nulla. Io vado a vedere chi è.
2: Diavolo, è Don Nanna il Duca.
0: Da questa parte, Masetta.

0: non mi seccare.
1: Babbine, ammazzami. Fa tutto quel che ti piace. Ma facciamo pace. Ah. Non vedi che ti amo?
0: E come si resiste?

0: Che bella notte!
1: Che bruttissima notte! Vivo ancora!
0: Ficcanaso!
1: Chi mi chiama?
0: Sono io, che ti ho fatto?
1: Per cagion tua fui quasi accoppato!

0: Il bastone del commendatore. Presto, leggi questa iscrizione.
1: Dell'empio che mi trasse al duro passo estremo, qui attendo la vendetta.
0: Vecchio buffonissimo, digli che questa sera l'invito a cena.
1: Questa sera? Che pazzia!
0: Orsù,

Torcelle, mi trovo quasi in porto. Tutto per me ritorna tranquillo. Masetto è un vero agnello. Dove meno io, seguo lui. Ecco la ricetta per un matrimonio felice. E se Don Giovanni tornasse, che succederebbe? Chi lo sa? E no, caro signor moralista, non aggrottate le ciglia così. Siete realista o no? Io sì. Sono donna al fine e le donne sono scaltre, non è vero? Sono una donna felice ed eccomi alla fine della commedia. Felice, dicevo? Eh sì, signori miei, arcifelice, anzi arcifelicissima. Sentite un po'? Prego, maestro.